0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: che c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Ma quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
0: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro: in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiuder

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento, settembre 2026 con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

0: più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Safe e Brash. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima, felice e con un gran sorriso, ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock,

0: conduce in studio Joe Cara.
1: Ci siamo anche in questo primo weekend di settembre. Facciamo ciao ciao e arrivederci al prossimo anno, al mese di agosto che ci siamo lasciati alle spalle, e diamo il benvenuto appunto a questo nuovo mese che coincide con la fine delle vacanze, con la ripresa della scuola e di tanti progetti che temporaneamente abbiamo accantonato. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia

Simple Minds hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album per il 29 di gennaio del prossimo anno. Sarà intitolato Sacrosanct. C'è già un primo singolo in circolazione che avete appena ascoltato, The Beginner Boys, e la band presenterà il nuovo lavoro dal vivo anche qui in Italia con due date del tour che ne celebra i 50 anni di carriera e che si terranno il 16 di aprile a Milano all'Unipol Forum e il 17 di aprile a Bologna all'Unipol Arena. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo dei YouTube.

Two che abbiamo ascoltato insieme ad Atomic City festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio e sarà pubblicato il 25 di settembre, la data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra i membri della band. E in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti The Doors.

The Doors insieme a Roadhouse Blues, Robbie Krieger e John Densmore, i musicisti superstiti dei The Doors, hanno lavorato con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick a un nuovo doppio live ufficiale. Si intitola Unbound and Dangerous, uscirà il 23 di ottobre e conterrà incisioni tratte dal Roadhouse Blues Tour, il giro di concerti successivi all'uscita di Morrison Hotel. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di una curiosa classifica.

redazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso e volentieri il piacere e il gusto di classificare ed elencare il meglio di questo oppure il meglio di quello, e in questo caso ha voluto divertirsi riportando una lista dei rocker più alti, o perlomeno di alcuni dei più alti tra quelli più noti. E al primo posto di questa bizzarra e curiosa classifica troviamo Chris Novoselic con i suoi 2 metri e 1 centimetro, ex bassista dei Nirvana che abbiamo ascoltato insieme a Rate Me e ora bassista dei Third Secret. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

Europe hanno pubblicato Scandinavian Eyes, nuovo singolo che anticipa l'album Candy's Madness, in uscita il 25 di settembre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

mente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

sette figli ed era perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

pistola con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

la stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Fashion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: heart.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Charts. Si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

quinta anche, beh, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: passi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: angestrengt.
1: Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: finiamo, punto e basta.
1: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

un ampio ventaglio di annate e generi. Quindi il progetto non è variato, cambia la musica, cambiano i panorami, ma il format è sempre lo stesso. Farvi trascorrere due orette in spensieratezza per distogliervi dai problemi che vi hanno attanagliato durante la settimana. Lo staff è al completo ed è formato dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dal tecnico satellitare Toto. Gli ingredienti ci sono tutti per creare il solito comodo boudoir sul quale stravaccarvi quando sarete sfiniti di ballare sulla pista creata al centro del corridoio della mia immaginaria disco corriera. Ho cianciato troppo? E allora, siccome dove le parole non arrivano parla la musica, iniziamo questo nuovo percorso insieme a Dal Fauben. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Con questo bel brano col quale abbiamo rotto il ghiaccio inizio a farvi compagnia anche con notizie e curiosità sugli artisti e band in scaletta. Quindi vi presento meglio il DJ e produttore tedesco Al Faben, alias di Franz Zimmer. Deep Sea Blue, in pieno genere dance elettronica, è un brano strumentale estratto dall'album Music Is My Best Friend del 2016. Ti è piaciuto? Anche a me, altrimenti non ve l'avrei proposto. Continuiamo con la BB&Q Band. Ancora ben saliti dal guidatore Chico Leca sulla sua corriera turistica, vostra personale discoteca itinerante.

Imagination ci ha sbalzato nell'82 con la BB&Q Band, acronimo di Brooklyn Bronx and Queen Band. Come ben sapete, quando sfoglio all'interno della discografia di formazioni delle quali ho abbondantemente parlato in gite precedenti, non mi dilungo in notizie già in vostro possesso. Quindi ricordo solo che questa è una costola italianissima dei Change, progettati e capitanati da Mauro Malavasi, Paolo Gianolio e Jax Fred Petrus, che ebbero un successo mondiale tanto da essere paragonati agli Chic. Strumenti e microfono ceduti ai Carousel. Mi raccomando, fra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'Andito, date anche un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Ancora buona strada dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.

Dietro gli statunitensi Carousel ci sono i DJ e producer Danny Alsop, Johnny Combs e Pete Doyle, progettisti di questo Wanted e di tanti altri bei brani che non vedo l'ora di presentarvi prossimamente. Per questo brano hanno preteso la collaborazione dell'affascinante Kristen Cummings, che abbiamo apprezzato nei tanti importanti musical ai quali ha partecipato. Spazio a Dave Andrews and Demetra. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Anche Dave Andrews è un DJ e produttore. Il suo genere è l'house, che fonde con afro, melodiche e techno in coinvolgenti viaggi sonori da pista da ballo che hanno ottenuto il supporto di importanti DJ, club e festival internazionali. Per la Tropicana Pen da voi ballata ha avuto il supporto di Demetra, cantante e coautrice di questo brano, pubblicato nel 2020. Gioventù e non, Enwa Scroggins ci accompagnerà durante la prima delle due pause più considerate da voi, quella del caffè. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

Grazie a Under My Skin del 2012 abbiamo avuto modo di ricordare il cantante americano Enes Crowgins, che sviluppò un suo stile personale chiamato i funk prima di lasciarci per un attacco cardiaco nel 2019. Da non tralasciare in questo pezzo la partecipazione della cantante Hélène Desjardins, in arte Misty Lane, che ha lavorato e continua a lavorare con tanti importanti produttori, fra i quali Michel Bibeau e Ralph Meisharts. Ottimo sottofondo per gustare la tazzina di caffè offertaci dal banconiere Leonardo. Grazie caro per l'ospitalità e alla prossima. Bella cricca, fra un baleno il conducente Chico Lecca proseguirà il percorso panoramico danzereccio dopo il segnale acustico che vi obbligherà alla risalita a bordo con la Fake Rarest Brand e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Ben risaliti, mi sono riappropriato della carreggiata come anticipato con questa band formatasi nel 76 in Pennsylvania da un'idea del batterista Fat Larry James, dal quale presi il nome. Nel giro di un decennio pubblicarono 9 album per diverse etichette discografiche prima di sciogliersi per la prematura scomparsa del suo leader nell'87 all'età di soli 38 anni. Be My Lady è il brano Funky Soul Boogie, pieno stile Philadelphia, che continua a ricevere remix underground personalizzati come con questa rimanipolazione del DJ Cisco. Proseguiamo con Gala. State viaggiando sul disco Pullman guidato da Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Gala Rizzato, ecco il suo nome completo, cantautrice milanese residente a New York, ha pubblicato questo bel Freed From Desire nel 96. Un grande successo Eurodance, dove nella versione estesa presenta arrangiamenti strumentali più lunghi pensati appositamente per i club. L'itinerario continua con gli Heat Wave. State continuando a bighellonare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicco Lecca, ma si legge Gran Bella Dance.

The Big Guns è la rivisitazione del DJ e producer Sev Michel, che con percussioni precise, un movimento deciso e quell'energia tipica della Monster High, pensata per le piste da ballo gremite durante le ore notturne, ha dato nuova vita a questo grande classico degli Heatwave, gruppo funk fondato in Germania nel 75 e ancora in essere, composto da musicisti di diverse nazionalità. Ringrazio le mie emittenti complici che consentono ad ascoltare in ogni luogo del mondo voi siate le nostre gironzolate musicali, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzo, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Jermaine Stewart. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The World Is Out è un motivo del cantante e ballerino dell'Ohio Jermaine Stewart, che ottenne visibilità partecipando da adolescente a Soul Train. In seguito fece da corista per diversi artisti, fra questi Shalamar, Tavares, Temptation, Boy George, solo per citarne alcuni, prima di ottenere un contratto per l'Arista a metà degli anni 80, con la quale ebbe diversi importanti successi. Con la scusa di riascoltare questo brano, l'abbiamo riportato in vita siccome ci ha lasciato nel 97 a soli 40 anni. Amici, Africanism and Lego ci faranno compagnia durante la fermata in quel ridente terrapieno dal quale potrete immortalarvi a souvenir della bella giornata trascorsa insieme.

Siamo stati abbracciati da un interessante sottofondo musicale dal titolo Trompetta Allegre. Il progetto, definito Africanisme, creato dal rinomato DJ e produttore francese Bob Sinclair, ha l'obiettivo di celebrare la ricchezza e la diversità della musica africana integrandola nel contesto dell'elettronica moderna. Gaia Combriccola, fra un niente il tragitto, seguiterà con Zeb, Ape Drums, Jeremith e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Dopo la veloce discesa e l'altrettanto rapida risalita a bordo, il percorso è ripreso in pieno stile Afro House col brano In Love Today del trio. Zerb, produttore e artista amapiano attivo nel panorama dell'elettronica sudafricana, Ape Drums, anch'egli produttore e DJ di Afro House ed elettronica contemporanea, e Jeremy Heath, cantante che si divide fra le tradizioni ritmiche africane e l'estetica della dance moderna, che vi hanno fatto riprendere possesso della pista da ballo al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare uno spazio prestabile e capiente, circondato da un lungo e confortevole divano. Ben remixato da Ant Dot, è stato pubblicato nell'aprile 2025. Andiamo avanti con un altro terzetto composto da Ultramate, You Girl, Himmel Angel. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è

Vi presento in velocità questo trio formato dalla cantante, cantautrice, DJ, produttrice e leggenda della musica di Baltimora, Ultranate. Da Usual, pioniere del movimento Latin House e artista pluripremiato con dischi d'oro, platino e oltre 1 miliardo di stream, e da Imel Angel, produttrice e direttrice creativa, apprezzata perché plasma e fonde deep house, melodic house ed elettronica spirituale. Tale connubio di professionalità hanno dato vita a questo Moving to the Sun che, a quanto pare, mi avete ben gradito. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Rockers Ravage. State viaggiando sul Dancing Torpedone con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con questa splendida Walking on the Sunshine siamo tornati indietro nel tempo fino all'82, merito dei Rockers Ravage, gruppo statunitense considerato pioniere del genere freestyle. Progetto del produttore Arthur Baker comprendeva nell'organico sua moglie Tina, che si occupava di scrittura e arrangiamento delle canzoni, e i cantanti Donnie Kervin e Dwight Oakes. I Rockers Ravage sono principalmente ricordati per questa cover di Eddie Grant in chiave post-disco. Passo ceduto al trio Crack and Smack. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

i Crack and Smack ci sono tre olandesi, Oscar de Jong, Wim Plug e Mark Neffels, i quali si sono creati una carriera internazionale di successo come produttori, DJ e performer dal vivo. Noti per la loro calda e coinvolgente miscela di disco, funk, elettronica, indie, house, soul e pop, manca solo il muttetto sardo, hanno raggiunto il successo con il loro album di debutto Boogie Angst, che li ha portati ad esibirsi in importanti festival europei e negli Stati Uniti. Ospite gradito è stato Yogi, polistrumentista di Tel Aviv, ciliegina di questa fragrante torta intitolata All I Need. Oh, siamo finalmente arrivati alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo incollata al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare il motivo in entrata di un calore smisurato. Allora, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: con la complicità di Valerie Liu, che attraverso la sua voce roca ma sensuale ci ha avvolto con questo brano in stile flamenco soul dal titolo Lo siento por ti, abbiamo trascorso il periodo più sentimentale della gita. Ciò per quanto riguarda il tappeto sonoro, ma connivente del momento alquanto ruffiano è stata la Bar Lady Paloma, che ha fatto inebriare le mie romantiche passeggere con Fluid di Prosecchino Ghiacciato. Grazie Paloma, sei stata una carinissima padrona di casa. Allegra Genga, il Dancing Pullman continuerà il tragitto musical panoramico dopo il potente suon di trombe insieme ad un secondo brano di Bob Sinclair. Il conducente Chicco Leica vi aspetta.
1: The children to save us all.

Con le sue astuzie professionali, quel prezzemolino di Bob Sinclair è riuscito a mettere le mani sia su importanti brani del passato, con cover che hanno dato una seconda vita ad essi, sia con le sue regolari produzioni come questa Save All Soul, rieditata a quattro mani con Brian Taupert, con la quale, dopo il chiassoso suon di trombe, avete ripreso posto chi sulla pista da ballo, chi sul lungo boudoir. Seguito il percorso gitaiuolo danzereccio con Ervin Files. Ben risaliti sul dancing bus del vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la Special Delivery del DJ, cantante soul e cantautore Irvin J. Files, siamo stati catapultati indietro nel tempo fino all'81. Mi raccomando, gioventù, tra un balletto e una giravolta sulla pista da ballo al centro dell'andito del mio pullman, non rinunciate a dare un colpo d'occhio ai fantastici paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Al contempo, ballatevi anche questa Carry It With Us. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

0: because we gotta carry it with us.
1: Da tempo la collaborazione fra Mark Caramelli e Paul Hargreaves, noti come Death on the Balcony, sta suscitando grande interesse. Il loro stile fonda influenze che spaziano dalla disco all'house alla deep techno a seconda del momento, del luogo e dell'ambiente. Dedizione e passione per la musica unito ad una profonda conoscenza di numerosi generi ha portato il loro sound a raggiungere una popolarità a tutto tondo e sono contento che anche voi me li abbiate ben apprezzati con questo Carry It With Us. Congrega, vi propongo il duo Alter and Michioro, del quale dirò due cosucce alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Il duo viennese composto da Martin Holder e David Moggioro, 20 anni di esperienza e intesa musicale, con background diversificati che spaziano dagli studi formali di jazz e pianoforte, alla passione per l'hardware e la produzione musicale da parte di Holder, alle innumerevoli serate come DJ da parte di Moggioro, hanno attirato l'attenzione fin dal loro primo incontro nel 2013. Sia come potente duo di disc jockey che come abili performer dal vivo con tastiere e sintetizzatori analogici, offrono sempre performance ad alta energia e sanno entrare in sintonia con il pubblico. Cosa che è successa anche con voi, visto l'apprezzamento che avete riconosciuto nei loro confronti a questa bella finale, ben vocalizzata dalla cantante e cantautrice di Atlanta, Jelena Kazambira. Cricca di birichine e malandrini, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è ancora il tempo per un motivazzo. Questo, il vostro Chicco Lecca vi prega di prepararvi per l'arrivo. She's crazy. She's crazy. She's crazy.

0: Ormai è diventata una piacevole abitudine concludere il nostro viaggio dell'immaginazione con un brano del passato, e anche se gli AIM Age Project hanno ottimamente rimanipolato Daddy Cool, questo resta sempre comunque un grande classico dei Boney M del 76. Ed eccoci in conclusione. Ringrazio di cuore, in ordine d'apparizione, la copilota Roberta per la supervisione al progetto, le guide turistiche Patrizia e Daniela per il supporto a bordo e il tecnico Toto per l'onere del monitoraggio satellitare destinato alla nostra e vostra sicurezza in strada. Brillante gruppo, sono devoto per averci preferiti anche stavolta ad altre compagnie di trasporto, e se lo gradite vi ricordo che potrete restare collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi: dove le parole non arrivano, parla la musica. In conclusione aggiungo: la musica non è nelle note, è tra le note. Questo Magical Mystery Tour termina adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Buongiorno e buon weekend a tutti voi che dalla Sardegna sino al confine svizzero-tedesco state per immergervi nel passato della musica Easy Listening. Sono Alberto De Gennaro e collaboro da tempo con Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano, Radio Corallo e Felix On Air 2026. Come da tradizione, ecco perché anche oggi, 13 settembre, non potevo mancare nel farvi gustare il sapore dei vinili a 33 giri, quelli più anziani, raccontandovi la loro storia.

0: The History of Music, ma anche anni di passione per le band e i cantanti che hanno realizzato la storia della musica internazionale, riascoltabili attraverso quel tratto distintivo dagli anni 70 e 90 di Remember, un'epica saga che ha inizio ufficialmente da ora e per 120 minuti con il sottoscritto alla parte microfonica, la consulenza artistica di Maurillo e il Conte Max e la regia di Margherita, quattro personaggi che ricoprono un silente posto d'onore, i quali danno vita a questa odierna avventura. Ma non facciamo confusione, gli ultimi tre non parlano, io invece anche troppo.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Nella calda atmosfera d'inizio programma vi porto nel cuore della musica britannica con un gruppo che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la loro verve travolgente e performance made in rock. Queen, Too Much Love Will Kill You. I'm just the...

Scritto da Brian May, dimostra come un sentimento così forte possa a volte logorare la vita portando a scelte non sempre facili. Troppo amore ti ucciderà. Cantava Freddie Mercury, ma l'amore vero non uccide, perché con esso non bisogna avere rimpianti, qualunque cosa ci riservi. E voi, smetterete un giorno di amare qualcuno, anche solo per un momento?

Dite la verità che alcuni motivi forse li avevate dimenticati, pur ascoltandoli alla radio negli anni 70-90. Ma vogliamo dar loro una seconda possibilità. Loro sono i Curiosity Kill the Cat e ci dispiace per il felino se la sua curiosità dovesse avergli rubato la proverbiale ultima vita.

Aprire questo appuntamento senza un motivo disco ci è sembrato un azzardo per chi come noi di solito garantisce pura energia dove l'unica regola è non passare nulla di nuovo, solo vintage. Ma rimediamo subito e per farlo chiedo aiuto agli Chic.

tutti gli appassionati delle sonorità disco anni 80 ballate in pista in quell'epoca avranno sicuramente goduto ora delle vibrazioni targate Chic, una delle più rappresentative e potenti miscele esplosive di un trentennio iconico, brani che non invecchiano mai e in un'immagine futuristica penso che il loro fascino di ieri riascoltato oggi continuerà influenzando un altro millennio.

Quando la musica si ascoltava attraverso un jukebox, condividendola con gli altri al bar, nelle sale giochi e in tanti locali pubblici, lo si faceva inserendo una monetina da 100 lire. E non so voi, ma ci si sentiva dei piccoli DJ, almeno questa era l'immagine che ci regalava momenti di notorietà. Se poi volevamo esagerare perché la fanciulla da batticuore ci stava osservando, bastava una canzone così per rimorchiare.

0: La porta d'ingresso per far nascere un innamoramento spesso è passata attraverso le voci dei fratelli Gibb, e quello che ancora ci resta cucito addosso sono gli innumerevoli successi prodotti dal gruppo australiano naturalizzato inglese. Lui era Robin Gibb, in un momento della carriera solista prima di lasciarci nel 2012.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

piccola curiosità sul prossimo ascolto. A differenza del fratello Noel, che già imbracciava la chitarra, il suo ingresso nel mondo della musica arrivò quasi all'improvviso, entrando a far parte di una band nel 1991. Poi è diventato il miglior frontman di tutti i tempi. Da lì la storia è nota. Nel 1994 l'album con Liam e Noel dichiara: la band di Manchester è un marchio di fabbrica, Oasis.

L'istrionismo degli Oasis, il gusto del paradosso, la distanza mantenuta a lungo tra di loro ha reso i fan dei fratelli Gallagher un gioco dissacrante e un tratto riconoscibile di chi desiderava il loro ritorno sulla scena. E, alla fine, le cose belle accadono in un excursus discografico multiforme, nonostante i ben informati affermino che i due bisbetici continuano ancora a non vedersi di buon occhio. Ed ora i Genesis, quelli di Abacab.

Il tumultuoso mondo dei ricordi ci immerge in un'onda di pensieri positivi, rigenerandoci con una grande perla di un vasto repertorio ad opera di una protagonista della disco music d'élite. Il suo viaggio costellato di progetti realizzati in binomio con Giorgio Moroder le hanno permesso una comfort zone nelle classifiche europee e mondiali. Chiaramente parliamo di Donna Summer.

Ogni collezionista di vinili conosce la sensazione che abbiamo provato noi delle radio libere dei primi anni Ottanta, quando si toccava con cura certosina quel rotondeggiante prodotto discografico, a volte dal microsolco ballerino, poiché poteva accadere il difettuccio di sentire la canzone saltare sulla puntina. Oggi questi inconvenienti non capitano più, grazie al digitale, ma ammettiamolo, quanta nostalgia e quanto relax! 1977, William Bell, Relax!

ogni appassionato di qualcosa legato ad un certo strumento musicale, io, da patito della chitarra, ho cercato un contatto ravvicinato da giovane con la Fender Stratocaster, la Gibson, la Ibanez. E chi, meglio di loro, potevano incarnare il mito del rock con i marchi qui citati, Dire Straits.

Giunti a questo punto e salutando le oramai sincronizzate emittenti radiofoniche italiane ed estere che ci irradiano in the world, direi che adesso è arrivato il momento di farci un giro negli anni 70, cosa che oggi avviene grazie alla pubblicazione di un brano del 1979. Perciò, vicinissimo alla conclusione di quel decennio, con Gino Soccio, produttore e disc jockey canadese ma di origine italiana, e da Montreal tutte le influenze funky fusion di Dance to Dance.

Come dico spesso, ci sono canzoni che non abbisognano di essere ricordate, poiché già dalle prime note sono loro a ricordare quali sono stati i momenti più emblematici del vostro percorso. Basta una melodia per riportarvi indietro nel tempo e, se non ci credete, provate a negarlo dopo l'ingresso nei vostri padiglioni acustici di questo motivo. E il bello di certe melodie è che sanno riportarci esattamente dove si era felici, solo con una dedica alla radio.

0: Era impossibile procrastinare l'ascolto di una canzone che diceva la radio felice, o come essere felici con la radio che regala emozioni e in psicologia evita spesso lo stress quotidiano. Noi siamo quelli di Remember e vogliamo piacere anche a coloro che, con l'ascolto, non traggono benefici, si annoiano, ma il nostro è un compito necessario, altrimenti ci assaliranno poi i sensi di colpa per avere fallito la missione.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma certo, proprio loro, il quintetto svedese, con la canzone rilasciata nel 1986 come traccia dell'album in studio, il terzo degli Europe, e piccola curiosity, le parole sono state ispirate a Space Oddity di David Bowie e all'idea di lasciare un giorno questa terra. A Remember c'è Ringo Starr.

I Don't Come Easy. Si narra che il 22 agosto del 1968 Ringo Starr, esausto di litigare con gli altri componenti della band, se ne andò in vacanza in Sardegna presso un facoltoso amico che lo ospitò. Morale della favola? I Beatles capirono che senza di lui non c'era groove e così lo supplicarono di tornare, riempendogli la batteria di fiori. Ho provato a farlo anch'io con il mio staff, ma a differenza

Un ennesimo giro di boa per noi skipper dell'intrattenimento pilotato dalla effervescente musica vintage 70-90. Un po' come ricordarsi l'idrolitina, quel prodotto che, sciolto nell'acqua, la rendeva frizzante. Quanti di voi la ricordano e quanti si rammentano il prossimo motivo del 1988 uscito dalla mente creativa dei Van Halen?

L'hard rock e heavy metal statunitense della formazione fondata dal chitarrista olandese Eddie Van Halen e dal fratello Alex, batterista. Un'idea nata in quel di Pasadena, California nel 1972. Due anni dopo la band si avvalse dell'arrivo del cantante David Lee Roth e del bassista Michael Anthony.

Non è difficile trovare qualcosa di appagante spulciando nella discografia di iconici artisti, e la musica questo lo rende possibile, creando emozioni legate al ricordo di chi magari non è più tra noi. Michael Jackson ha realizzato grandi numeri sotto il profilo di vendite, ma ancora non ci basta. Vorremmo ripercorrere la sua carriera con una delle proposte meno note, però ugualmente interessante.

Piacere allo stato puro riascoltare vecchi cavalli di battaglia come quello proposto dal ricordo legato da Michael Jackson, colui che, come Varenne recentemente scomparso, è stato un puro sangue del genere pop e della black music.

Ci sono canzoni a volte che cambiano destino grazie all'intuizione giusta, e Music Lights degli Imagination è una di queste. Nel 1982 un produttore newyorkese ascoltò quel motivo. Lui era Todd Terry e decise di lanciare quel pezzo, nel contempo portandolo al successo con una band britannica sin qui ascoltata, gli Imagination.

Tina Turner ci dice che non abbiamo bisogno di un altro eroe, e lo fa con la grinta di quel 1985, anno in cui uscì quella canzone estratta dalla colonna sonora del film Mad Max, pellicola di fantascienza post-apocalittica interpretata da Mel Gibson e successivamente da Tom Hardy nel sequel. Anche la Turner prese parte nel cast nel 1985 in Oltre la sfera del tuono.

Di chi è la prossima selezione in playlist? Per caso del Conte Max che la realizza? Assolutamente negativo, caro ascoltatore. Il brano è tutto tuo e lo confermano con il 1984 di It's All Yours, gli Starpoint.

Non è un caso se quel pezzo del 1984 uscì con gli Starpoint proprio nel mese di settembre di 42 anni fa, diventando un simbolo di quel momento in cui le giornate iniziavano ad accorciarsi e alla leggerezza dell'estate che si mescolava un po' con la malinconia. D'altronde, scopriamo che le vacanze finiscono quando in radio passano gli Earth, Wind & Fire.

Cantato dal nostro autore, ma mai stanchi di ballarlo, visto che risulta il marchio brillante dell'epica formazione afroamericana. E quando la musica diventa interazione che fa muovere in una sorta di colonna sonora della nostra vita, ci pensano anche gli altri personaggi a lasciarci in piedi, perché il movimento continua. Instant Funk.

Una esplosione emotiva in un viaggio attraverso due percorsi paralleli. Quelli di chi ha vissuto da poco più che adolescente l'epopea 70-90 e chi la scopre solo nel XXI secolo, spingendo a chiedersi chi fossero gli argonauti di quelle fantastiche sonorità. Remember è lo spazio in cui rivivere lo stile di quelle stagioni. Per questo è ancora il momento di entrare in sala e ballare. Kiss me.

Alla fine, quello che resta davvero di una trasmissione musicale non è ciò che avevate in mente di ascoltare. Per quello c'è Spotify, ma ciò che qualcuno ha progettato per voi in playlist. Le note giuste, le persone vere che vi hanno accompagnato in questo viaggio e quei momenti che sanno rimanere nei ricordi. Se tutto ciò si rispecchia in voi, seguiteci anche nella prossima diretta radiofonica di Remember e assieme, in un viaggio collettivo, ripercorreremo l'epoca d'oro delle hit internazionali. Ma per ora, e solo per ora, un abbraccio da Alberto De Gennaro e da tutto lo staff della Nostalgia 7090.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Signore e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

Ritornano, e come ritornano? In nona, ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, Number 9.

0: Protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, super hit, super flashback.

secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale, Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura, la musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

alla quinta anche, beh, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

l'Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti, number one.

adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
3: Quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre: il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia.
1: Con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.

0: Veneto me.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Secondo appuntamento settembre 2026 con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra. Cosa so-

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: senti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Safe & Brash. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: È la musica di Wav DJ. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciobale!
1: Wav DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia che ci piace, Wav DJ che parte come ogni giovedì dalle 22 in poi fino a mezzanotte su questa fantastica radio che suona sempre. Giovanni Sacco, pronto?
2: Eccomi. Io ero praticamente partito di soppiatto, mi stavo infiltrando dopo che tu avevi salutato come al solito con il tuo piglio e il tuo cenno garbatissimo. Buon giovedì, ci eravamo dati appuntamento lo scorso giovedì che ci saremmo rivisti questo giovedì, quindi presenti, puntuali, presente quando praticamente a scuola facevano allora l'elenco e chiamavano Sacco, presente, Martinelli, presente.
0: Io arrivavo sempre alla seconda ora, sai, cioè non riuscivo mai ad entrare alla prima ora, poi un giorno il preside mi ha detto, senti bello mio, tu devi venire quando devi venire, cioè significa la prima, ma signor preside, ma se devo lavorare, cosa devo fare? Io sono sempre lì impegnato nel mio piccolo negozietto e quindi purtroppo, insomma, poi alla fine ce l'ho fatta ad essere giustificato, però c'erano anche dei prof che neanche mi conoscevano. E lì
2: sì, ma tu lo facevi perché sicuramente la prima ora eri impreparato e facevi passare la solita storiella.
0: Ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
2: Lo so.
0: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante, che è giovedì, che questo è Wav DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
2: Mi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno ha l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro non come fa Trump, come dicevamo giustamente, tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi, sei d'accordo?
0: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Pelo per tutti amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
2: Ma Gesù mio, che
0: livello. Ma roba da matti. Comunque ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi complimento, riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile, Dai.
2: Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori, e vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno ha detto caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada, mezza che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
0: Cari amici, allora buona musica con Wav DJ, vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della pausina è già pronta per il secondo, secondo della serata, era giusto per dare un po' di ritmo a questa canzone tranquillo. Che sta girando tranquillo. Molto e ha avuto più successo dopo i mondiali che durante, quindi voglio dire, Shakira è

0: Dai dai dai, Shakira, Burna Boy qui a Wall DJ. C'è la bella musica che vi piace fino a mezzanotte live a Wall DJ.
1: Il giovedì sera.
0: Certo, è il giovedì sera. È il giovedì sera, Joe, è il giovedì sera. Pronto, Joe. E allora, il giovedì... Sì, dimmi.
2: A proposito di Shakira, Shakira mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas. Quindi inizio da sogno. Senti, a me da sogno.
0: Senti, da son volevo dire, scusa, no, che comunque, perdona, vabbè, inizio. No, il Como 2-0, ma no, con una doppietta, cioè una ha segnato Baturina e ha segnato anche
2: sì, dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso, però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che
0: quindi adesso manca un 2-3 stella, fanno il terzo e non se ne parla più. 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como comunque, perché sì, è veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, è un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro mio Giovanni Sacco, sì, è proprio così, è proprio così. Allora, Joe, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile, e quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
2: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo, noi stiamo boccheggiando. Domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
2: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio. Voglio dire, tu il caldo però riuscire, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice: mai più so caldo.
0: Mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
2: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può. Oh signora, due
2: più bianco non
0: di
2: si
0: uno.
2: Può, certo.
0: Roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14 siamo in diretta. Salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le isole Canarie. Scaricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. Ed è dire qualcosa?
2: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Ma... un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
2: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato, Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Wolf DJ. Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera a Marco, davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf e ci fa davvero molto piacere. Allora, sentiamo un po' riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent, dai?
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Dai. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, wow, è quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere cinema, quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso. Mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: grande soddisfazione,
1: il resto passa
0: tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere
0: grazie
1: sentirvi.
0: Te, grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano, salutacela. 352-244-2442 per essere protagonisti qui a Wolf DJ. Parlateci, raccontateci di un vostro bel riconoscimento che avete ricevuto, oppure anche di un bel complimento. Beh, voi siete protagonisti, i veri protagonisti di Wolf DJ. Oh, ciao Silvia, ce l'hai fatta ad arrivare? Beh, sono contento. Adesso c'è la musica di Topic e Becky G.

0: Topic e Becky G, Sorry Papi, Walt DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike e il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente. Permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai,
1: sono
0: dai,
1: Loredana ed Antonio. Loredana ed Antonio sono diventati i genitori di un bellissimo maschietto che si chiama Pietro. E veramente sono emozionato perché sono delle persone straordinarie, delle persone bellissime. Quindi quando la gente mette al mondo figli che somigliano ai genitori e sono veramente dei genitori particolarmente bravi, quindi la cosa mi inorgoglisce in modo particolare. Quindi volevo fare gli auguri a Loredana, mi ripeto, e al mio carissimo amico Antonio per la nascita di Pietro. Quindi Wolf DJ porta questo piccolissimo omaggio ai nostri cari amici che saranno veramente felicissimi con tutto l'affetto di questo mondo.
0: Vabbè, caro Joe, sono cose davvero bellissime, no? Quando poi si diventa papi, come diceva anche Vincent, beh, l'essere chiamato papà è il suo grande...
1: Esattamente. Guarda, manca a farlo apposta. Esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi, insomma, siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ 352-244-2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Joe, 10 settembre domani inizia la scuola.
1: Sì, sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima, ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere, c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti, quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento, no, Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca, purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi boh.
1: Però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo, poi vado avanti, perché
0: no,
1: ti conosco, ti vogliono bene,
0: per dirti quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto, ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà, e poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tanta gente, tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure è già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre diciamo gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una, diciamo, situazione di socialità. Ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti, e pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così, perplessi, perché poi alla fine, voglio dire, si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario. Soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi, e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto regio? Che tipo... e la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Chi non ha il condizionatore non faccio iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è proprio così, perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera. Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare. Ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede, ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna perché te lo meriti, quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita. Quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco, Sciaballa. Rieccolo.
2: Sì.
1: Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. Ah, e poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, come posso dire, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno. Quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi, una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: Ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però. Insomma, bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante, insomma, davanti a una.
2: Sì,
1: Ma poi bisogna valutare, insomma, come fa. Se hai tradito
2: Bravo.
1: già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: No, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi. Quindi, al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico. La gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un certo un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate. Però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi. Quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo è il principio, l'archetipo della vita. Quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara
1: No,
2: amica.
1: stavo pensando al contachilometri. Tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per uno né per l'altro. Però diciamo che il
2: Bravo.
1: tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: Però ti dico,
1: perdere.
2: però
1: Dimmi.
2: rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, eh. Cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità, quindi attenzione perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio
2: Esatto.
1: pesantemente, quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter
2: Bravo.
1: riprendere un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come
2: Sì, si
1: diceva.
2: parla sempre, ecco, si parla sempre di, ecco, perdonami, di femminicidio, di violenza. Cioè, non ci deve essere la prevaricazione dell'istinto animalesco nei confronti di nessuno. Bisogna ragionare, stare tranquilli e pensare che si è costruito sempre qualcosa, indipendentemente da un inciampo particolare. Questa deve essere la ratio delle persone intelligenti. Quindi mi auguro che effettivamente questo mio piccolissimo e umile consiglio possa essere seguito.
1: Grazie, oh Brontolone che dice che vuoi che sia, un è mica una marmellata, dice Bronto, non è mica una marmellata.
2: Vabbè, ma lui mi ha scritto una cosa incredibile, ha scritto dove tromba la Marina, che va, l'ho
1: Ma dai,
2: scritto prima.
1: ma era, no, veramente sono tante brutte cose in questi giorni con questo maltempo al nord, veramente
2: Sì, no,
1: siamo
2: ma noi chiaramente cerchiamo anche di fare un
1: ma sì,
2: pochettino.
1: ma come no,
2: Sì.
1: certo. Allora, una bella canzone, la nuova di Luciano Ligabue. Aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che, vabbè, manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone, sì, degli Elfin Bad Girl, la ricordi, Missing?
2: Certo, certo.
1: Dai, facciamo un po', facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro.
2: Non è quella.
1: Sì, sì. Missing, Everything But The

0: Il riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352-244-2442. Questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bowser Wall DJ, beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto, credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare, veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Ah, salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di media età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente è la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno. E questo purtroppo ci viene vietato perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e per me, permettimi di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi, se vai nelle più grandi discoteche, trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità. Lì davvero c'è da lavorare pesantemente. Quindi mi auguro magari bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno, spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana. Quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici, e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wolf DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ Ray, Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento, dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo sì. complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce, molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Buonasera a tutti.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Wolf DJ il giovedì sera dalle 22 fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con il pubblico di Wolf che interagisce. Voi è vero che interagite? 352-244-2442, c'è Wolf DJ Live, arrivano anche gli 883, la regina delle celebrità, mamma mia che pezzo, Eiffel 65, un bel remix, live, si balla!

883, la regina delle celebrità, Eiffel 65 Remix. Salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando da Bari. Ciao Antonella, a proposito d'amore, l'amore, bella considerazione, questa mi è piaciuta molto. Adesso vi leggo proprio il periodo dedicato all'amore. Ah, l'amore, ricevere senza chiedere, amare senza elemosinare, sorprendersi, è tutto qui, nelle piccole cose, in quelle spontanee e sincere. L'amore vive nella semplicità, senza grandi gesti, ma con piccole e costanti attenzioni, è vero? E allora lì che viaggi e vai lontano, arrivi anche a un passo dalla luna.

0: Sente, pronto.
1: Pronto.
0: Oh,
1: il
0: ciao.
1: Marco Ranzani di Cantù.
0: Bene,
1: come
0: dimmi.
1: Come avevo già detto l'altra volta,
2: Se non ascolti Wolf DJ,
1: dai, sei veramente un barbone.
0: Ma un barbone grosso, un barbone grosso. Wolf DJ con Max Martinelli in diretta su questa radio fantastica che ogni giorno colora la tua giornata, ne siamo davvero contenti. Silvia Dini ci parla delle leggi hot nel mondo. Silvia, ma di cosa? Qual è l'argomento? Silvia,
3: oh my day, ragazzi,
0: dimmi.
3: Oggi facciamo un viaggio nella giurisprudenza più bizzarra del mondo.
0: Dai.
3: Perché pare che ci siano alcune leggi che regolano addirittura i rapporti intimi.
0: Wow.
3: E a quanto pare sono vere, di origini un po' vecchie, antiche, e probabilmente nessuno le applica più. Comunque, partiamo da Alessandria d'Egitto, dove è severamente vietata l'attività sotto le lenzuola se l'uomo ha l'alito che odora di aglio, cipolla o sardine.
0: Oh là là.
3: La donna ha il diritto legale di pretendere che si lavi i denti prima.
4: Eh certo, Silvia, ma questa è solo legittima difesa e deve essere valida in ogni parte del mondo.
3: Certo. Andiamo avanti. A Singapore, se ti aggiri nudo in casa tua, ma lasci le tende aperte, quindi i vicini, i passanti possono sbirciare, possono vederti, rischi una multa da circa $3,500 di Singapore, che sono oltre 2.300 euro. Ancora, in Texas esiste un limite legale sul possesso di sexy toys. Non se ne possono avere più di 6 a persona.
4: 6? Così tanti? E che te ne fai?
3: Ancora una, la più bella. A Cali, in Colombia, la tradizione giuridica impone che la prima notte di nozze di una donna possa consumarsi solo se nella stanza è presente la madre di lei.
4: Sì, me lo immagino. La suocera che supervisiona, tipo direttore di gara. Arbitro, c'era un fallo! Ma per favore.
3: Sì, sono bizzarre, ce ne sarebbero ancora tante. Ad esempio, a Bakersfield, in California, un'ordinanza vieta i rapporti intimi a meno che non si indossino delle scarpe da ginnastica. E mi chiedo, ma poi chi è che viene a controllare?
4: Guarda, Silvia, io ci aggiungerei una bella legge, semplice, che impone in ogni camera da letto un bel torneo di scopone scientifico. E se la partita va male, parlatene con il vostro avvocato e con il vostro Topo Gigio
0: con
4: o
0: le
4: Ambrogio.
0: Scarpe da tennis, ragazzi.
4: Insomma, giù con il vostro coso, come dice la Silvia.
0: Pendola.
3: È sempre lì si va a finire. Aiutatemi. Ciao Alfini.

0: Ma che bella questa song, Ride It, We Walt DJ. Oh, tante belle canzoni anche che ci segnalate al 352-244-2442. Io segno, poi comunque prossima settimana terrò in considerazione quello che mi dite. Andiamo a sentire Giovanni, perché mi sa che ci ha lasciato almeno dei saluti, no? Prima di andare via, vero?
1: Guarda, io faccio l'ultimo talk.
0: Sì, e poi l'ho capito. Dov'è il tuo messaggio? Mi hai mandato il messaggio che hai fatto l'ultimo talk? Ah, eccolo qua. Eccolo, sei pronto.
1: Ok, Max, io con un po' di anticipo saluto te e tutti gli amici straordinari. Ciao. Che come al solito si sono stretti con noi in questo giovedì bellissimo per poter fare la radio più bella e simpatica.
0: Grazie.
1: Che ci possa essere. Saluto gli amici storici, Silvia, saluto Gianluca, saluto Maria Rosa in modo particolare, tutti gli editori, tutti coloro i quali veramente puntualmente in questi anni si sono sempre avvicinati con grandissimo rispetto e con grandissima simpatia alle nostre maniere un po' scanzonate, soprattutto le mie, perché tu sei veramente un grande professionista di fare la radio. L'appuntamento per quanto mi riguarda è
0: giovedì.
1: Guarda che parola, è procrastinato. Difficile pure da dire. A giovedì prossimo, vi voglio bene con tutto l'affetto umile di questo mondo. Ciao ciao.
0: Ciao Gio, stai tranquillo. Beh, la notizia di oggi invece è una di quelle che fanno pensare, no? Perché comunque si parla sempre di intelligenza artificiale, di tutto quello che stanno lavorando anche su questi robot che fanno paura, secondo me, perché questi arriveranno ad essere più bravi dell'essere umano e a metterlo proprio a sedere. Se non a comandare, beh, bisogna un po' valutare tantissime situazioni ed è capitato proprio a Jacob Coxon, 27 anni, professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole più partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente nel timore che possano sfuggire al controllo e anche distruggere l'umanità. Cioè, avete capito cosa fa? Ha capito come e in che direzione stiamo andando con questi umanoidi. E quindi la notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal oggi, proprio uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici nel mondo con base negli States, ed è qualcosa che ti dà da pensare. Quindi dovremmo andarci un po' più piano, no? Con questi umanoidi, con tutta questa nuova tecnologia, perché ripeto, bisogna saperla gestire questa intelligenza artificiale e poi gli umanoidi ad andare a sostituire anche gli esseri umani. Beh, mi raccomando, speriamo bene, chissà che futuro ci aspetta, ragazzi.

0: Jeff DJ on air for you.
1: More music for you.
2: Mi hai fatto proprio venire in mente un attimo il fatto di degli amori estivi, no? Il fatto che comunque è nato quest'amore, adesso uno si trova in un posto, uno nell'altro. Potrebbe anche essere un sondaggio, non so, ricordo di un amore all'improvviso. Può capitare, no? Anche in un viaggio in aereo. Mai successo? Ma chi lo sa. Comunque ci sono quegli amori estivi, quegli amori che poi allontanano proprio i cuori che si sono infiammati durante anche un'estate del genere, quella appena trascorsa. E ci sono poi quelle belle parole da dedicare, come ad esempio questa bella poesia che è arrivata qui a Wall DJ in maniera anonima. Mi ha detto no, non fare il mio nome. No, non ti preoccupare, ma comunque non c'è niente di male. Vabbè, è lunga? Io ci provo. No, anche perché non ho letto proprio nulla, nulla, nulla, nulla. Cerco proprio di catapultarvi in questo momento di distanza di questi amori. Il titolo è Dove sei tu? Dove sei tu? Ci sono distanze che non si misurano in chilometri, ma nei silenzi delle notti, quando vorrei averti accanto. Eppure sei qui nel pensiero che mi sveglia al mattino, nel sorriso che mi sfiora quando pronuncio il tuo nome. La distanza ci divide le mani, ma non riesce a dividere i cuori, perché il mio ostinato continua a cercarti anche quando il mondo ci tiene lontani. Vorrei poterti stringere senza uno schermo tra noi, senza un addio ad ogni partenza, senza dover contare i giorni. Ma finché arriverà quel momento ti amerò così, da lontano, con tutta la forza di chi sa che, nonostante la distanza, il vero amore trova sempre la strada per tornare. Che bella, che bella, che bella. Cioè l'amore è così, insomma. Anche con tutta la distanza che può esistere, la passione, il sentimento, quel sogno di abbracciarsi, di consumarsi. Che scattato, beh.

0: Pino Daniele, Walt DJ, Keep On Moving. Salutiamo gli amici delle Isole Canarie che ci stanno seguendo, grazie davvero. Scaricate anche l'app Walt DJ Official, che è importante, così potete interagire sempre e comunque anche col numero WhatsApp al 352-244-2442 di Walt DJ. Andiamo a leggere i libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega, il capitolo finale della saga della Congrega, di Fabio Barbonagna. La resa dei conti è arrivata.
4: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Hey, hey, this is Wolf DJ. Con Max Martinelli.
6: Ciao belli!

I libri, i libri, è importante leggere, è importante soprattutto distrarsi anche nella lettura di libri importanti. Seguite anche la rubrica da leggere. Ringraziamo la Melilli Group per Wolf DJ. Andiamo a leggere un po' le 5 canzoni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Peggy Go e Ayra Starr, Woman. In quarta c'è Alf e Gigi D'Alessio, novità da Genova a Napoli. E poi in terza Procolarum in A Winter Shade of Pale. Numero 2 per Seif e Bresh con la featuring di Bresh, Parlare d'amore. Numero 1 ancora confermata la ditta Ugel, Imala Angel e Ultranatein, Moving to the Sun. Noi andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai stasera? Altra gran bella canzone del momento.

0: più.
1: Brava, brava Noemi, tu cosa fai stasera? Tu cosa fai stasera? Perché c'è un perché, no? A cosa fai stasera? Che comunque quest'amore che descrive Noemi è un amore che non si capisce. Che tipo d'amore è? Però cosa fai stasera? Perché comunque sei sempre interessante, ho voglia di vederti, di consumarti e poi vediamo domani, insomma, se domani sei impegnato o impegnata, non si capisce. Comunque, altra gran bella canzone per Noemi, per l'estate 2026, un pezzo che ancora sta andando davvero molto bene sia in radio e, come Shazam conferma, è tra le prime 5 della settimana. Cambierà l'orario puntualmente per 2 volte all'anno, succede anche questo agli italiani, no? Cambiamo il ritmo delle giornate, è il motivo perché bisogna spostare ste lancette dell'orologio, un'ora avanti o un'ora indietro. Beh, torna l'ora solare, a questo punto bisogna spostarle un'ora indietro. Mamma mia ragazzi, fa buio prestissimo, già le giornate si sono già accorciate. Poi insomma alle 4 del pomeriggio è buio, ecco perché poi vuoi stare sempre a casa, esci di meno. Quando accade? L'ora solare scatterà il 25 ottobre, quindi 25, mamma mia, ancora 10 settembre, dai. Andranno spostate indietro di un'ora, l'abbiamo capito, quindi 25 ottobre è un po' lungo. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ogni volta scatena le stesse domande, si dorme un'ora in più, un'ora in meno. Ma che ne so, io vado a letto solito orario, poi mi sveglio, ho cambiato tutto. Pazienza, che dobbiamo fare? Tanto l'ora di mangiare è quella. E bisogna poi capire come se ti alzi più stanco, più riposato, se hai dormito bene, se hai fatto l'affare. Intanto è Negramaro, sono tra le nuvole e anche tra le lenzuola.

0: Oh my day, Silvia Dini, ma come chi non lavora non fa l'amore? Ma come chi non lavora non fa l'amore? Cioè, voglio dire, chi lavora non fa l'amore? No, perché il tempo poi stringe e bisogna cercare poi di far combaciare tante cose. Ma cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi raccontare in questo Oh My Day? Pronto? Silvia!
1: Ehi!
0: Ma chi è? Brontolo!
1: Mi sentite?
0: Brontolo! Brontolo, ho detto Silvia!
1: Prova!
0: Brontolo!
1: Parlo sottovoce!
0: Ma chi è?
1: Perché nei paraggi so che si aggira la Dini.
0: Cosa?
1: E se la Dini,
0: la Dini
1: mi sente, attacco un pippone.
0: Un pippone.
2: E rompe.
3: Oh my day, ragazzi, ma
0: dai,
3: vi ricordate l'anno 1970 quando Adriano Celentano vinceva Sanremo con un tormentone che era tutto un programma? Chi non lavora non fa l'amore. Colpo di scena. 50 anni dopo è arrivata la scienza a dirci che il molleggiato ci aveva preso in pieno. Dal punto di vista biologico ed evolutivo, non fare sesso è un mezzo paradosso, perché siamo letteralmente stati programmati per riprodurci e far sopravvivere la specie. Eppure là fuori c'è chi ha scelto volontariamente l'astinenza come stile di vita, ma c'è anche un sacco di altra gente che ne fa a meno. E per capire questo mistero, un super team di scienziati internazionali ha spiato sotto le lenzuola di ben 400.000 persone. I risultati? Pare che la colpa sia di un mix bizzarro di sfortuna genetica, che pesa per il 15% rispetto alle attitudini al fare sesso oppure no, e lo stile di vita. Per prima cosa, Celentano aveva ragione: se non hai un lavoro e un reddito stabile, il sex appeal crolla a picco. Ma le chicche dello studio si concentrano più che altro sullo stereotipo del perfetto nerd. Perché se sei un uomo e non fai sesso, secondo queste statistiche probabilmente hai avuto ottimi voti a scuola, indossi gli occhiali, hai poca forza nelle braccia e per giunta russi come un trattore. Ora diciamolo, sono tutte caratteristiche che troviamo in milioni di persone adulte e felicemente accoppiate, ma durante l'adolescenza azzerano l'autostima e possono creare un blocco che poi ti porti dietro anche da grande. In questo studio sembrerebbe che in particolare le donne abbiano dichiarato e motivato la astinenza non per il famoso mal di testa, ma per il peso del lavoro e degli altri impegni, troppo stanche anche solo per pensarci. Insomma, l'astinenza è lo specchio di un mondo frenetico. Quando mancano i soldi, manca il tempo, manca la serenità, la biologia alza le mani e si arrende. E proprio come cantava il molleggiato, la sfera intima ne paga il conto. Vado un po' a riposarmi. Ciao Wolfini.
1: È sempre in giro la Dini. Salutatemela, dateci un bacio da parte mia. Ciao ciao ragazzi.
2: E sempre ciao belli. Ciao. Basta, basta, basta così.

una gran bella canzone, la nuova del Luciano, e poi c'è da dire che ha fatto un video in quel dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Beh, questi rumori delle moto, rumori delle auto, insomma, dico, ma un po' di attenzioni, no? Perché comunque, non so, dormi con le finestre aperte di notte, passano ste, ma una volta non c'erano tutti sti rumori. E molti utenti tolgono o cambiano i silenziatori per fare più baccano. Perché? Cioè, perché bisogna fare baccano? E questa è una cosa che non riesco a capire. Le moto usano regimi elevati, no? Con motori scoperti e scarichi corti. E non so, ci vorrebbe qualcosa che... un po' di attenzione di più, no? Davanti a tutto questo, anche per rispetto degli altri, perché credo che sia importante. Invece no, oggi mi accorgo che c'è più rumore, si fa più chiasso, se fai più chiasso forse ti notano meglio. Boh, non so, una cosa che non condivido, questo rumore che continua sempre ad aumentare. Credo che sia cambiato qualcosa anche sotto questo punto di vista. Se siete d'accordo, beh, siete ancora in tempo per mandarmi il vostro parere al 352-244-2442 di Walt DJ. Nel frattempo vi immergo nella musica degli Another, che vanno fortissimo dall'Olanda con furore. Qui ballano pure mulini a vento a quest'ora della sera, quando sentono un pezzo degli Another insieme alla featuring The 54 Ultra. Questa è la mitica super hit internazionale che durante l'estate, cioè l'estate non è stato, è stato bello, ma continuano sempre a far rumore in qualità loro. Gli Another, questo è Tall to You.

10 minuti, sarà l'11 settembre ed è una data che ricorderemo in tanti, no? Sicuramente, perché sono 25 anni che sono trascorsi ufficialmente da quel, diciamo, pomeriggio italiano, mattinata negli States, perché erano più o meno le 8 del mattino quando cominciavano gli attentati alle Torri Gemelle, non solo, insomma, una serie di attentati che hanno cambiato la storia, questa è la verità. Tante persone che hanno vissuto quei momenti, quella tragedia, quell'attimo veramente indimenticabile, anche per noi che seguivamo tutto in diretta, cioè non si capiva cosa stesse succedendo in effetti. Beh, domani è una giornata davvero importante di commemorazione internazionale e noi volevamo così menzionare questa giornata, che è domani, proprio l'11 settembre, che ricorda la strage delle Torri Gemelle negli USA. Esattamente le 23:50, Max Martinelli, 10 settembre 2026, in questa serata che, da dove vi parlo, da questa cittadina di Tropea in Calabria, beh, ancora l'estate sta continuando e ne siamo contenti da un certo punto di vista, perché comunque tanti turisti, tanta gente che passa anche dalla nostra postazione a salutarci, e ne siamo davvero tanto contenti anche a quest'ora della sera, dove ancora la movida gira in quel di questa cittadina, e noi vi parliamo proprio da qui. Un grande grazie ancora a chi ci sta seguendo sui vari su quello che è il sito, anche www.walldj.online. Grazie per seguirci soprattutto su questa radio. È il momento di ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Questo una canzone dedicata a quegli artisti che velocemente spariscono dal mercato musicale, cioè accade anche questo, e Goya è un pittore che vi invito ad andare a trovare, che racconta proprio di questa magia, purtroppo che non va sempre bene, e allora accade che comunque c'è questo mercato che diventa diciamo in negativo per la velocità di come passa una canzone, di come si dimentica oggi un artista. Goya, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra.

Andiamo ragazzi? Andiamo così, da chi è andata? Wolf DJ, anche stasera abbiamo dato il massimo. Bisogna ringraziarvi davvero di cuore, come sempre, per tutta quella che è la vostra fedeltà del giovedì sera. L'appuntamento è per insomma settimana prossima. Ci ritroveremo con altri sondaggi, altre rubriche e un modo sempre carino per starvi in per stare in compagnia con voi e per starvi sempre più vicino anche in questa serata, qualora voi desideriate tutto questo. Beh, l'appuntamento è su questa radio dalle 22 a mezzanotte con Wolf DJ. Vi lascio con un amore frizzante, un amore che poi l'amore deve essere così, no? Cioè, se è frizzante vuol dire che piace, è gassato. Quindi agitiamo sta Coca-Cola, ma non facciamo troppi danni, altrimenti si sa il caramello cosa combina a terra. Devi prendere la candeggina, insomma, tutta una storia. Però è una Coca-Cola davvero particolare, bella, profumata, piena di sentimento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, buonanotte da Wolf. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, da Max Martinelli.

lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
1: Da leggere.
2: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram libri.daleggere.
4: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
5: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile.

0: dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre, nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi, nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani, nel 1922 l'attore Tino Boazzelli, nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta quattro volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gli Houthi infiammano il Medio Oriente, l'Arabia Saudita chiede sostegno agli USA, Trump dice no e aggiunge gli Houthi mi hanno chiamato, ma i miliziani filo-iraniani lo smentiscono. Oggi la camera ardente per Emma Bonino, in Campidoglio. A Venezia trionfa Woman Unknown, è l'unica regista donna della mostra, niente premi per l'Italia. Il Milan rimonta e pareggia in casa Lazio, il Cagliari passa a sorpresa a Bergamo sull'Atalanta, pari Genoa-Frosinone.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. Alta tensione in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli.
3: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi, di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni.
4: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe.
5: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
6: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
5: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. A Marassi pari tra Genoa e Frosinone.
7: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Cvernazze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A. Poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile tra Zverev e Ben Shelton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio di Torino.
8: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
9: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. E il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love.

Ora abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia. Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford, il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile, ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Viral Chat Chart. Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
2: Angolo della colonna sonora.
3: Soundtrack.
2: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia Agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale, legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato. Lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La

Grandezza del pezzo sta nel contrasto, archi, solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: per te.
1: I'll Fly For You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

Don't speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: in the spotlight.
1: Siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart. Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare ai videoclip, non più solo promozione, ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Amici della Viral Shadow Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Shadow Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

abbiamo fatto andare tutta la sigla per intero. E allora buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su queste frequenze virtuali di questa bella binata di Internet Radio per il programma Domenica con noi. Franco tenervi compagnia e sino alle 20 saremo insieme. Poi dalle 20 alle 21.30 l'appuntamento è con Paolo Dalo, che ritorna per una nuova stagione del programma Bogos e Ballos e Sardegna. Ma adesso concentriamoci sul presente e ascoltiamo il primo brano in programma per questo pomeriggio di questa domenica 13 settembre 2026. Marrakech e Gue con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. Godiamoci la musica!

Era Marrakesh accompagnato da Guè con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. 18 e 13 minuti primi e questo è il programma Domenica con noi. Adesso Valerie Dor di scena con il remix a cura di Marco Petrini del brano The Night.

Era Marco Petrigno a remixare il brano di Valerie d'Or, The Night, che ci siamo gustati alle 18 e 17 minuti primi. Adesso con noi una fantastica voce, un grande artista della disco music italiana, Gigi D'Agostino, che ascoltiamo con il brano The Riddler.

Gigi D'Agostino, lo abbiamo gustato con il brano The Riddle. Proseguiamo con la musica. Intanto voglio ricordarvi la linea diretta per questo appuntamento musicale, il 328-61-36763, è a vostra completa disposizione per i vostri messaggi vocali o anche per richieste scritte alla 328.61-36763. Adesso un vecchio brano, ma remixato da DJ Raffaele Giusti, ci viene proposto da La Belle. Il brano è Lady Marmalade.

Lady Marmalade, la bella di scena con il remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Franco, tenetevi compagnia in questa domenica pomeriggio di questo 13 settembre 2026. Adesso arriva un pezzo in versione originale, ci viene proposto dai Buggles e il brano porta il titolo di Video Kill the Radio Star.

Erano i Buggles a proporci il brano Video Killed Radio Star. Lo abbiamo ascoltato in versione originale. Ogni tanto capita negli appuntamenti con Franco di ascoltare qualche brano anche in versione originale, come questo di Cyndi Lauper, che andiamo ad ascoltare con le sonorità degli anni 80. Il brano porta il titolo di Girls Just Want to Have Fun. Le ragazze vogliono solo divertirsi e noi le accontentiamo. Godiamoci la musica.

Guest Just Want the Fun, la voce era quella di Cyndi Lauper, e quando le ragazze vogliono solo divertirsi a volte ballano anche da sole, e questo è un ricordo di un Sanremo di tanti anni fa, erano l'inizio degli anni 80, Fabio Vanni cantava così, lei balla sola.

Era Fabio Vanni a ricordarci il brano Lei balla sola. 18 e 35 minuti, primi Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Ricordo le varie internet radio interconnesse per questo appuntamento musicale: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E adesso la musica del mitico e indimenticabile George Michael. Il brano è Careless Whispers.

Cara Whispers, la proposta era di George Michael, adesso siamo rientrati nell'ambito della musica italiana grazie a Gianna Nannini che andiamo ad ascoltare con il famosissimo brano I Maschi.

E abbiamo così ascoltato Gianna Nannini con il brano I Maschi. Restiamo nell'atmosfera degli anni 90 con gli Industry, che andiamo ad ascoltare con il brano State of the Nation. E siamo in vena nostalgica, in vena di vecchi ricordi questo pomeriggio, in questa domenica quasi autunnale. E allora godiamoci gli Industry.

Erano gli Endastri con il brano State of the Nation a tenerci compagnia alle 18:49 minuti primi. Adesso ancora un vecchio brano che ci riporta stavolta alla fine degli anni 70 con Kate Bush che ci canticchiava Babusca. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia e vi ricordo la linea diretta 328 61 36 763.

Babuska, la voce era quella di Kate Bush e adesso ancora un grande vocione internazionale, Lionel Richie, che andiamo ad ascoltare con il brano Say You, Say Me.

Sei you, sei me. La voce era quella di Lionel Rich. Adesso la voce di Drafty Doctor, che con lo pseudonimo di Masquerade ci propone questo brano inciso nel 1983 dal titolo Guardian Angels. E allora godiamoci la musica.

Tra un po' dovrebbe arrivare un brano che ci è stato richiesto come dedica per Cristina, ma per il momento prima ci ascoltiamo il Lever 42 con il brano Lesson in Love. Roberto, stai all'ascolto, Cristina, restate in ascolto, tra un po' arriva la vostra canzone.

Lesson in Love era il brano di Level 42 che abbiamo appena ascoltato prima della richiesta di Roberto. Allora, Roberto ci richiede un brano da dedicare a Cristina, quindi ci dice testualmente: Francesco, ho scelto un pezzo dei Pink Floyd, Wish You Were Here, sempre per la mia dolce donna Cristina, che è di Cabras e vive alla Spezia. Allora, Cristina, per te il brano dei Pink Floyd, e lui desidera che tu sia lì con lei, con lui, ma tu sei in questo momento alla Spezia. Speriamo che presto vi possiate di nuovo incontrare e abbracciarvi. Allora, godetevi i Pink Floyd con Wish You Were Here. Godiamoci la musica.

erano i Pink Floyd da parte di Roberto per Cristina, che è di Cabras ma abita a La Spezia, con appunto il messaggio che è la sua dolce donna. Allora Cristina, questo brano era tutto per te, e adesso la richiesta di Calogero, che ci richiede un pezzo dei Bee Gees. Noi abbiamo scelto tra i tanti brani famosi dei Bee Gees il brano More Than a Woman. Molto più di una donna, è un angelo questa qui. Godiamoci la musica!

E dopo i Bee Gees arrivano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic, ancora un brano dedicato all'universo femminile, le donne, perché ogni cosa che lei fa è magica. Godiamoci la musica.

Erano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic. Proseguiamo con la musica stagionatissima grazie all'Indip che andiamo ad ascoltare con il brano Last Night DJ Saved My Life, dedicato al mondo delle radio private quando si facevano i notturni fino alle prime luci dell'alba e si teneva compagnia alle persone che magari non riuscivano a dormire e qualche volta si davano ragione di vita alle persone. Allora ascoltiamoci In Deep con Last Night e DJ Saved My Life. Sì, l'altra notte un DJ ha salvato la mia vita, ha dato una ragione d'esistere alla mia identità. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato gli In Deep con il brano Last Night DJ Saved My Life, adesso un romantico pezzo che ci viene proposto da Black, porta il titolo di Wonderful Life.

Meravigliosa vita, la proposta di Black targata anni 80. Adesso ritorniamo un attimo alla musica degli anni 80. L'abbiamo ascoltata prima la versione dei Masquerade, adesso la riascoltiamo in italiano, visto che Giovanni Zarrella nel 2019 ha proposto il brano Guardian Angel nella versione italiana con il titolo La Valle dell'Eden. Eccola per voi qua alle 19:27 primi.

La musica internazionale degli Europe con noi alle 19:31 minuti primi con il brano Superstitious. E allora godiamoci la musica.

Erano gli Euro con il brano Superstitious. Sì, Franco Tele di compagnia con il programma Domenica con noi. Voglio ricordarvi che alle 20 in punto partirà la nuova stagione del programma Boges e Ballo su Sardegna in compagnia di Paolo Dalo. Quindi se amate la musica sarda, i balli e i canti della Sardegna, non potete far altro che restare con noi in questa sintonia virtuale senza toccare niente ai vostri ricevitori digitali per ascoltare il programma di Paolo Dalio. Quindi la bella proposta artistica che ci condurrà dalle 20 alle 21.30. Poi alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Giocara e il suo Woman in Rock, tutte le novità dal mondo del rock. Adesso Joliet con noi con il brano Per noi.

Ed erano in Bodait, Azienda Insieme, con il brano Cuore Vento, per salutare la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania, che ha piacere di ascoltare qualcosa che parla della Sardegna, quindi sarà felicissima di questo ritorno di Paolo Dalo con la nuova stagione del programma Boges e Ballos de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Adesso abbiamo con noi Ermal Metta che dice ferma gli orologi, ma noi non li possiamo fermare, quindi vi ricordo che fra circa 17 minuti inizia il programma di Paolo Dalo, Boges e Ballo de Sardegna. Restate con noi, non cambiate canale, godiamoci adesso Ermal Metta.

Almetta con il brano Ferma gli orologi, e se proprio non puoi fermare gli orologi, dammi solo un minuto. Come dicono i Pooh, godiamoci la musica degli altri tempi, quelli andati, quelli che ci fanno brillare gli occhi dalla nostalgia. Godiamocela.

Erano i Pooh con il brano Dammi solo un minuto. Dobbiamo sfumarla perché siamo ormai a ridosso della sigla conclusiva di questo appuntamento musicale. Vi ricordo, alle 20 in punto partirà il programma Bogs Ball de Sardigna in compagnia di Paolo Dalu. Abbiamo giusto il tempo per due canzoni a carattere nazionale. Adesso Adriano Celentano con Il cantante folle. 19:51 minuti primi. Godiamoci la musica. Ricordo il 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali e messaggi, magari per la settimana prossima. Adesso la musica di Adriano Celentano.

Era Adriano Celentano con il brano Il cantante folle dall'album I miei americani, il titolo originale del brano in inglese era The Great Pretender. Adesso vi avevo promesso un brano italiano, sì, l'artista è italiano ma il brano è in tedesco, brano che è famosissimo per quanto riguarda l'espressione artistica dei cantanti, degli artisti della musica classica, il titolo è Per Elisa, For Elise, e lo ascoltiamo da Paolo Ortelli e Nila. E l'ultimo brano in programma per quest'oggi, per quanto riguarda il programma Domenica con noi, alle 20 in punto ci sarà Paolo Dalu a tenervi compagnia con il programma Bogues e Ballo de Sardegna. Adesso Paolo Ortelli e Nila, Per Elisa, godiamoci la musica.

Per Elisa, nella versione disco di Paolo Ortelli e Nila. 19:58 minuti primi e arriva anche la sigla conclusiva di questo appuntamento. Quindi al termine della sigla ci sarà l'inizio del programma di Paolo Dalu. Boges e ballo del Sardegna. Per quanto mi riguarda è tutto, restate in sintonia. Adesso appunto Paolo Dalu e il programma Boges e ballo del Sardegna in diretta, in interconnessione diretta con gli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi a seguire il programma Woman in Rock in compagnia di Gio Cara, sempre dagli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. Per oggi è tutto, godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi la vita. Ciao, a presto.

tanto e tanto abisezzesi, semmo stornados chi sa testa in stagione di chi su programma in limba sarda Boges e Ballor de Sardegna. Un saluto a tutti i ascoltatori dai Paolo. Iniziamo sa trasmissione prima di tutto saludende a DJ Franco che lo buttimo a ascoltare su sappadu in sa trasmissione sappadu in noisi e sa domenica chi sa trasmissione domenica in noisi. Sorario este dai sassesi a Sasotto de Orta Idie. Grazie a DJ Franco che non fa che ascoltare questa bella scantonese. Tanto in apertura della trasmissione che voglio salutare prima di tutto sugli ascoltatori che ci ascoltano dai Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano e poi si è aggiunta una radio che io ringrazio, Radio Condivisione di Palermo, dai Palermo. E su mere di questa Radio Condivisione su direttore este Calogero e io lo saluto e lo abbraccio e grazie per essere unito a questa trasmissione. Tanto saluto vino a Francisco Urro da Villa Urbana, Valeria Artizio da Villa Puzzu, Paolo Vrau da Oristano, Marco e Pabrica da Bordenone e Alessandro Fiori da Oristano. Un saluto a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano da questa radio, è una trasmissione in limba sarda e tanto non tutti comprendono la limba sarda, però io vi saluto tutti, anche quelli che non ascoltano, che non capiscono la lingua sarda, però questa è una trasmissione in lingua sarda. Spero che la musica almeno vi piaccia a tutti voi. Allora, abbiamo iniziato la trasmissione oggi nel sudreghi del mese dei capitanni. Abbiamo iniziato in Etnias Dillirios Ballerinas de Dottue. Continuiamo ancora la trasmissione in Andrea Sanna. Noi ascoltiamo questa cantone, un'interpretazione di una cantone di Giuseppe Manca e si intitola Faccia di Trudda. Basta, vai dare, gommo e iniziamo questa trasmissione.

E vos ammento che a San Noemese potete ascoltare il programma Uomini in Rock che in Joe Cara, un programma di musica rock solo per os intenditores. E continuiamo ancora la trasmissione Boghese Ballor de Sardegna dopo essere storrato dopo una lunga feria, insomma, che vai a calore meda veramente sugli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda, quindi non potiamo fare una trasmissione che in banda grado, se non andai bene e poi vai a dare los impegni e quindi non potiamo fare nessun tipo di trasmissione. Però come iniziamo su alla grande, namos in italiano, lunamos alla grande, potiamo incominciare con questa bellissima trasmissione e bonnaro solo de bandire, viene da tutto canto de vagare un pago di pubblicità, poi appunto non spotter ascoltare, sempre da esa sotto a San Noemesa. Continuiamo skin su gruppo Brinca, nos ascoltamos un ballo brinco, ballad lumen.

E intanto Bonnaro che insomma si stia uno ergalo venido, si stia uno ergalo venido, e ino che bada ancora un pago di calore, che chiede di andare a mare, potete andare a mare, vi nasoi e vedo una deia bellissima, e certo non este un calore come te vi facendo, vi nasa a carchichita vagate, però insomma a mare si potete galandare, se si spiaggia sono galuprena, tanto turista se che sono andato, so giustamente che devi tornare al lavoro, se non vi barrato si noche. E tanto, e sta arrivando esattunzo, non fra meta arriva Sattunzo, ma speriamo che arrivi fino a Suvrisco che porta sa in ogni zona nostra in Sardegna fino a Sattunzo, su periodo di Attunzo va calore, quindi insomma si sta bene ancora in maglietta e in pantaloncino si potete stare. Continuiamo ancora chissà che di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi, chissà cantone Sola So.

E abbiamo ascoltato Cecilia Concas e Maria Giovanna Kirchig in Sagantone Solazo. Continuiamo con questa auge di Piero Marras, nos ascoltamos Sagantone Durusia.

Buon momento che si disascoltende Radio Sardegna Costa Smeralda, da Esagosto Smeralda, e si disascoltende sul programma Boche se Ballor de Sardegna, un nuovo programma in Limbasarda. Chiedo salutare a Bainzo che mi ascolta da Olbia, a Mario da Inghilterra, una bezia e un obiezio da Ostia, salduas amiga al mes che sono in Africa, e poi salutiamo fino a Miriam, un'amica dell'Ode che però resta in continente, e si mette a ascoltende Saminoredda Lucia che mi ascolta da Lula, ma ascoltai sempre da Lula. Noi scusi la trasmissione. Ischidi che è già torre iniziata. Continuiamo skin Carla de Nule, nos ascoltamos a cantone Nanneddu Meu.

E saluto venerdì due sorre schidenzo, sempre in sa zona de sa baronia, e si narra da Pasqualina e Giovanna. Giovanna è in siniscola, in tiniscole, e Pasqualina è in pasada. E tanto, continuiamo ancora, però credo salutare vina sa radio, so che non sono ospitende in questa trasmissione. E zio saluto appunto Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corallo dai Villa Puzzu, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix On Air dai Pordenone, Radio Centrale Oristano dai Oristano e Radio Condivisione dai Palermo. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori che non sono ascoltati in questa radio. Continuiamo ancora in su gruppo Cordas e Cannas e noi ascoltiamo su Valchitto.

Laura Spano nos ha fatto ascoltare Move a You. Intanto sono a 8 e 43 e 40 minuti in Radio Sardegna a Costa Smeralda, quindi siamo già arrivati a metà del suo programma, se non sbaglio. E comunque continuiamo ancora in Luciano Pigliaro, che non può mancare questa trasmissione se de Bocche se ballo de Sardegna, e noi ascoltiamo questa cantone Savesta.

Épluguez expulso de gomas curtare questa trasmissione, vos ammento che si ascolta in una trasmissione limbasarda, bogues e ballor de Sardegna, e questa è Radio Sardegna Costa Smeralda. Oiesimo trasmettine dai Porto Cervo, e cherzo salutare vina San Radio, so che sono unita San Noesi, San Radio sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano, e poi se sta giunta vina sa Radio Condivisione dai Palermo. Un saluto, un abbraccio a tutti su chi non sono ascoltende, si non scomprende o non scomprendete l'importanza di questa musica vos spiagata. Continuiamo come ballene noso un ballo d'undu e non lo sonana in novo sonos. Buon ascolto e buona ballata.

E nos amor ballado sanca vinas su grupo Novo Sonos che nun ballo dundu. E che zo salutare, di solito saluto verso quest'ora, che posso già a noi, insomma, penso che calicuno sia tenendo a manicare, o addirittura calicuno ha già manicato. Comunque, buona chena a tutti. Io ho appoggiato prima di alzare ai Noga sugli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda, ho appoggiato prima di fare questa trasmissione. E tanto saluto Torra Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella Giovannino, che innesta un UBC, una BCA, che mi ascolta da Ustia, Saltuosa Amica Almeas, che sono in Africa, Miriam e un'amica dell'Ode che indeste appunto però in continente, e sa minoredda Lucia dai Lula, e poi credo salutare Abba Inzu che mi ascolta da Olbia. Ne dia che salutare tanto, insomma è difficile a fare un elenco di tutte le persone che mi ascoltano. Saluto fino alla Sorra Armeasa, Pasqualina e Giovanni che mi ascoltano sicuramente, Don Zivine Ghida, e tanto insomma e te che rischi buonere. Poi saluto tutti gli ascoltatori fino a che non sono ascoltende dai Sarvari a Radio Casemmo su a Rete Unificata, e quindi sa radio son tantas. Ma noi continuiamo su gruppo d'azienda, non ascoltiamo come pizzinnos in sa guerra.

Intanto vorrei aumentare che potete ascoltare su programma da 9:30 su programma Woman in Rock che in Joe Cara solo voi intenditore della musica rock, quindi a barra di sintonizzato sempre schinnore fino a dopo questa trasmissione che beste Joe Cara che su programma Woman in Rock. E continuiamo skin dopo aver ascoltato di Azienda che in pizzino di sa guerra ascoltiamo gli Stentales che sta cantone Ci vuole.

Abbiamo ascoltato Istentale, Skin Sagantone e Siubovore. Continuiamo ancora in su gruppo Janas. Nos ascoltamos Sagantone, Bischi Sende.

E del gruppo Janas abbiamo ascoltato la cantone Bischisende. Si continua ancora in Saughe de Maria Giovanna Kirchi e noi ascoltiamo Zente Contenta.

sposamento che viene da Sanno e Mesa si disincumpanzia di Paolo, che in questa trasmissione è Boca e Ballo di Sardegna. Mi potete zappare in oche solo sa domenica, da sa sotto a Sanno e Mesa, che in questa trasmissione sperene di vos accontentare intanto, so, io vago su possibile, popote esponne sa scantone spru bella, sa che vi potano essere, e sa spruso allegra soprattutto. Però, insomma, oggi in este siamo storra iniziende, tenete un po' di pazienza, a se prossima chiede se Dio schiere, vos sponzo fino a scalchi denore e fino a scarichianto a chi terra. Ecco, sempre che lo potete apprezzare naturalmente, è solo questa è musica per il suo intenditore di musica sarda che io vago, e naturalmente no, la gente di oggi purtroppo spessino di oggi non apprezzano questo genere musicale, forse scarchi ballo lo potete apprezzare, ma su questo della musica sarda, del cantone sarda l'apprezzano pochissimo, ecco. E tanto abbiamo ascoltato gente contenta della voce di Maria Giovanna Cherchi, come continuiamo skin Soleandro, noi ascoltiamo su questa versione de Terra Mia.

E da Isoleandro abbiamo ascoltato questa cantone Terra Mia, una versione diversa da Esaghi con lo Schimusu, però questa è appunto fatta sempre da esse. Continuiamo con Zenias, noi ascoltiamo su Zuziu.

E se terza stagione del suo programma Boges Ballo di Sardegna, un programma in lingua sarda, l'hanno iniziata come te si tocca, e spero per voi, insomma, che voi siate divertiti su un pacchetto in questa trasmissione. Io non mi chiedevo che era mai andare, però sono costretto a serrare la trasmissione che per giocare che sta aspettando per il suo programma suo. E tanto, mi raccomando, barrate sintonizzato su noi, se Dio scherza, io vorrei dare appuntamento a sa prossima guida, sempre sa domenica, da sa sotto a sa 9:30. Intanto saluto i suoi ascoltatori che mi hanno ascoltato dai Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix Con Air, e poi Radio Centrale e Radio Condivisione di Palermo. Io saluto a Calogero che ha dato la possibilità di Vinasa di vagare ascoltare questa trasmissione in sa radio sua. E tanto te bosca donare ancora nulla, amor finito, e se devo scherzare tanto vos aspetto ora sa prossima guida, sempre a sa solita ora da esa sotto a Sanno e Mesa. Saluto a tutti, mi raccomando, barate sintonizzato che avrà pago inizia da giocare che il suo programma Woman in Rock. Intanto venimos in allegria che in un ballito io credo venire che in sorganito di Giovanni Magrini de Torpè, e tanto non ascoltiamo questo ballito e poi si dio scherde a sa prossima guida. Buon ascolto a tutti.

0: Avete ascoltato Boges e Ballo de Sardigna, ha condotto in studio Paolo Dalu. Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.
1: Sì, ci siamo anche in questo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Ottimo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi sì, inizia così.

mito di David Bowie che abbiamo ascoltato insieme a Heroes continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni e libri. È stata appena pubblicata una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, il periodo compreso tra il 76 e il 78, in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. E da quell'esperienza nacquero 3 album, Low del 77, Heroes del 77 e Lodger del 79. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco daremo spazio a U2, prima però ce li ascoltiamo.

e U2 che abbiamo ascoltato insieme a Vertigo sono stati nominati Musicers Persons of the Year per il 2027. Musicers, l'ente di beneficenza della Recording Academy dedicato alla salute e al benessere della comunità musicale, ha nominato la band per il loro costante impegno a sostegno di numerose cause, tra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e l'accesso all'educazione musicale. La band sarà celebrata durante la 36esima edizione del Gala di Beneficenza Persons of the Year, in programma il 5 di febbraio del prossimo anno al Peacock Theater di Los Angeles. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Eric Clapton.

breve tour statunitense di Eric Clapton ha preso il via qualche giorno fa dalla Lightkeepers Arena di Detroit. Il musicista ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera e tra le sorprese della serata un pezzo che Clapton non eseguiva dal vivo da 75. Stiamo parlando di Give Me Strength che avete appena ascoltato, tratta dal suo album del 74 461 Ocean Boulevard. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta dei System of a Down.

System of a Down hanno annunciato per il 20 di novembre la pubblicazione di una nuova edizione speciale di Toxicity, assieme a una collezione di merchandising dedicata al disco per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, avvenuta il 4 di settembre del 2001. Toxicity è il secondo album della band e contiene alcuni dei brani più famosi, tra cui Chop Suey, Aerials che avete appena ascoltato e la title track Toxicity. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno annunciato il loro decimo album, Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. Insieme all'annuncio dell'album arriva anche My World World, primo singolo estratto che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

che mi succede dentro l'anima. Qualunque discussione è discutibile, l'angoscia di sbagliare è insopportabile, ma so che devo andare via, via, via, via. Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile quanto la certezza che devo andare via.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita

0: della settimana scorsa.
1: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

0: può coinvolgere nella sua nuova hit My G con personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My G.
1: Thank you.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, super hit, super flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.

0: 来て。
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Si sale, si sale in chart. Ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6. Un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni, perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

quinta anche, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Gou. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, è

0: musica, adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.